0: Radio Icaro, novità.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

giorni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro. Novità.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro. Quando

0: Gail Dean.
1: Ci colleghiamo ora in diretta con la collegiata di Santa Lucia in Savignano per trasmettere la Santa Messa.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicon.

Interessante che questa parabola non inizia con il giudizio, addirittura inizia con un grande atto di fiducia, no? Io ci pensavo stamattina, anche se uno è buono buono e ci vuole regalare un terreno, ci regala un terreno da lavorare, no? Se domani mattina uno di un contadino che ha 10 terreni decide di dire dai, regaliamone uno a Don Pedro alla parrocchia di Castelvecchio, poi dopo Don Pedro ci farà quello che vuole, ci può fare i fagiolini oppure fare una casa d'accoglienza, quello che vuole. Qui invece avete sentito che questo proprietario mette tutto, gli fa la siepe, il torchio, il pozzo, gli pianta la vigna, cioè quindi dà in mano a questi vignaioli qualcosa di bello da custodire, gli affida una cosa sua. È bellissimo questo. Non ti affida una cosa dove tu puoi fare quello che ti pare. Certo, vuole che te la senti tua, ma è una cosa sua. Oggi noi non lo celebriamo San Francesco, come vi dicevo, perché liturgicamente è caduto nella domenica si celebra Gesù è il santo più di tutti, quindi San Francesco viene in secondo piano. Però San Francesco questa cosa la capisce nel momento più buio della sua vita. Noi Francesco ce lo ricordiamo perché è fratello di tutti, amico degli animali, ha messo al centro i poveri, curava gli ammalati, viveva in maniera semplice come un povero, però tutte queste cose sono il risultato di un punto molto alto della sua vita. E possiamo dire che San Francesco è il santo più mistico di tutti per questo motivo, perché capisce spiritualmente la cosa più importante di tutte. San Bonaventura dice che mentre stava perdendo la vita si accorse che la vita non era la sua. Lo dice in umbro, quindi io non me lo ricordo bene come l'ha scritta, però il concetto è questo: mentre Francesco sta per morire, perché la vita di Francesco inizia così, che lui parte per andare in guerra contro Perugia, diventa cavaliere della città di Assisi. Assisi perde la guerra contro Perugia, lui viene incarcerato, sta morendo di fame, di stenti. Mentre Francesco sta morendo di fame e di fianco alla sua cella, racconta la leggenda francescana, c'era una persona molto credente che gli passava dei Vangeli che non capiva. Francesco li traduceva in umbro e glieli ripassava indietro. Quindi pensate, quando è in carcere Francesco fa la lectio divina, sta sulla parola di Dio, legge il Vangelo, lo traduce, lo capisce in profondità. E qual è la grazia che capisce Francesco? Che mentre perdeva la vita si accorge, che la vita non è la sua. Tu stai male mentre perdi la vita.

vostro, ma voi siete di Dio. Noi veramente siamo di Dio. Questa cosa a catena fa vivere a Francesco tutte le altre dimensioni della sua vita che lo rendono un santo così interessante e bello. Il fatto che se la tua vita è di Dio, tu sei fratello di tutte le altre vite di Dio. Siamo fratelli fra di noi, siamo fratelli con la creazione, con gli animali. Il cantico delle creature parla di fratellanza, ma perché Francesco capisce che anche lui è una creatura come le altre, come il sole, come la luna, come le stelle, come il lupo, come il fuoco, come l'acqua. Ognuno di noi siamo creatura voluta da Dio e nelle mani di Dio. Capisce quindi che la cosa più importante è essere custodi di questo creato, prendersene cura. Certo, devi prenderti cura della tua vita, ma anche di quella di chi ti sta attorno e non solo delle persone. Capisce, secondo me, una delle cose più belle di tutti, che la cosa più ricca di tutte è la semplicità. La ricchezza più grande è dentro le cose più semplici, più piccole, e noi siamo bravi a creare ricchezza, anche artisticamente, però la cosa più importante è la vita che nasce, l'acqua. La cosa più semplice è la cosa più ricca, che va adorata, che va amata. Tutto questo discende dal fatto che Francesco sa che anche la sua vita non è la sua. Ripeto, questo vale per tutto, no? Pensate, io adesso ho il mio babbo nell'ospedale, no? Io dico il mio babbo, è normale che dico il mio babbo, però anche la vita del mio babbo è di Dio, è nelle mani di Dio. Io più sono vicino a Dio, più saprò amare mio babbo, perché è lui che l'ha voluto, è lui che l'ha creato. In questo momento di malattia, io più sono vicino a Dio, più sarò vicino anche a mio babbo, e viceversa, perché quando io amo una creatura, amo la carne di Dio. Questo vale per tutto, anche per i miei oggetti. Io non divento schiavo di un oggetto se so che l'ho comprato io, ma non è mio, perché è fatto con gli elementi della creazione che sono di Dio. Ogni cosa dentro la mistica dell'essere creatura cambia di carattere e mi rende una persona libera invece di una persona schiava. E concludo, no, pensando a questa considerazione, questi uomini della parabola non hanno capito proprio questa cosa, la più importante, che la felicità stava nel prendersi cura di questa vigna che non era la loro. Dentro questo concetto, no, che uno psicologo potrebbe dire, allora non è tuo niente, se la felicità dipende da quello che hai, non è niente tuo, è tutto di Dio. Ma in realtà, poiché Dio si fa carne, come dice San Paolo, tutto è vostro. Noi sentiremo che tutto è nostro, che siamo veramente principi di tutta la creazione, se manterremmo che tutto è di Dio. Queste due cose camminano assieme. Una persona è veramente in pace, veramente libera, perché sa che può usare di tutta la creazione. E gli egoismi del creato vengono proprio dal fatto che qualcuno di potente dice: questo stato è mio, questa cosa è mia, questa cosa la voglio conquistare, è mia. Tutto dipende da questo. Se ogni essere umano avesse questa pace interiore che viene proprio dal sentirsi creatura, il mondo cambierebbe radicalmente. E possiamo veramente dire che Francesco è stato il mistico più grande della creazione. Ha colto il cuore di questo, del messaggio del Vangelo di oggi, che davvero siamo custodi della nostra vita.

Preghiamo assieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio

0: generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Preghiamo assieme. Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
1: Diciamo insieme: Padre, abbi cura della nostra vita.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per la Chiesa, si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e a ogni donna le meraviglie che Dio compie. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Padre, abbi
2: cura della nostra vita.
1: Per tutti noi, radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamola operare in noi, senza opporle resistenza. Preghiamo.
0: Affidiamo al Signore tutte le persone che hanno appena vissuto un intervento chirurgico difficile, tutte le equipe mediche, le persone che soffrono di malattie incurabili, chi si trova negli ospedali possa essere custodito e amato e sentire la presenza di Dio. Noi ti preghiamo. Padre, abbi cura della nostra vita. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la Tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della Tua misericordia. Nella vita di San Francesco ci offri un esempio, nella comunione con Lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. E uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri e con i diaconi. Ricordati di Angela e di Giuseppe che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, prima della benedizione vi daremo un avviso, ma ascoltiamo prima la Papa Giovanni XXIII, che ci offre come ogni anno uno spunto per riflettere e anche per vivere la carità. Ci sediamo proprio un secondo.
1: Buona domenica a tutti, sono Daniele, sono un membro della comunità Papa Giovanni XXIII, sono qui insieme a mia moglie Valeria e questa domenica, intanto grazie che ci avete ospitato nella vostra parrocchia, e siamo qui per l'iniziativa Un Pasto al Giorno. Vi leggo solo un breve pensiero di Don Oreste. Le cose belle prima si fanno e poi si pensano, ma da solo nessuno dei nostri missionari potrebbe fare nulla se dietro non ci fossero tante persone come voi che, avendo visto e capito, cercate di porre un piccolo rimedio alla grande ingiustizia della morte per fame, facendovi carico di questi poveri che vengono considerati la spazzatura del mondo. Don Oreste Benzi sognava una tavola senza capotavola, dove gli ultimi del mondo fossero i primi a sedersi. Quel sogno oggi vive nella comunità Papa Giovanni XXIII, anche grazie a te che ci aiuti a garantire ogni anno oltre 7,5 milioni di pasti a chi ha fame di pane e dignità. Grazie a tutti, buona domenica.
2: Ecco un avviso, domenica prossima, 11 ottobre, a Montalbano, nella messa delle ore 10, inizierà il servizio della parola ai piccoli, con una merenda a fine liturgia per tutti i bimbi e le famiglie. Mentre invece da domenica 18, quella successiva, questo momento semplice e prezioso dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni verrà effettuato, inizierà anche qui nella messa delle 11:15. Invitiamo tutte le famiglie a fare partecipare i loro figli, ecco, questa esperienza di ascolto, di crescita e di incontro con la parola di Gesù.
0: Questa settimana c'è anche l'incontro, abbiamo l'incontro con i genitori o io con voi? No, con tutte le catechiste prima. Quando è che è? Mercoledì 7, se fosse scappato qualcuno che è qua dentro o se ci fossero delle vocazioni di catechisti e catechiste proprio che vi vengono dal cuore, siamo capaci tutti dopo il battesimo, quindi chi vuole può darci una mano, no? nella catechesi, avete sentito tanti settori della catechesi, non c'è solo il catechismo ma anche la scuola della parola per gli adulti, abbiamo il momento delle lodi del sabato, poi c'è la scuola dei piccolini dove tutte le domeniche facciamo fare questa esperienza di ascolto della parola semplice per i bambini. Quindi chi volesse vivere un momento di formazione e di inizio di preparazione della catechesi, ci vediamo mercoledì prossimo qui alle 20:30. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, un classico!

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Evviva l'Italia!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Icaro, un classico.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: uno per uno. Su Radio Italia, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Radio Ruby Coney Radio Icaro Ruby Coney Radio Icaro

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.